0: sentire questa.
1: Oggi la conosco.
0: Chi è? Che sei ma fama.
1: Allora, oh, fede tu, un po'.
0: Fede tu, te. Oh, ci viene da intendo, eh.
1: La sua ci può vedere.
0: Oh, sta mio.
1: Ma lei la tatua. Sì, sì. Mi
2: pa, pa, pa, pa, pa, pa, escuta, giuventura. Per un giù del sole un maghi bella avventura.
0: Tu sei mai scelto tu.
2: Dille il monte in can e tu venghe danzan. Il senso della marba terra la misura. Pa pa pa pa pa pa vesi la melodia. Pa pa pa pa pa pa per tutta la famiglia. Ma dintre din lo cuore passeggiamo per lo puoi e sui nervi di reggae me narrai la mia vita.
3: Chez moi y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret. Pour me tirer du sommeil, j'écoute le reggae. Chez moi pas de rameur ni d'haltère à soulever. Pour